0: Ciao, siamo il Rumore Bianco e state ascoltando l'unica vera stazione prog, rock e indie.
1: Progcore Radio. The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.